telayu. Ora pe makashuiluali, timake guayu yaruali. Ora pe makashuiluali, timake guayu yaruali. Shiguayaku ke guarelu, no ashila se de giselu. Makananu shingabinuna, purti oraro vishiduruan.

0: Blabot stibladore. Willa ha ha ha.
1: Little wagglers, puppy.
2: Ha la la la.
0: Willa ha la la la do do.
2: Ha la la la.
0: Do do do do la

San Pedro. Naka benaveri ajas piani San Pedro. Kirutigana tulanga gujana labe. Panapa veli sabe nezari tulabe. Geruni gule lasi vini labe San Pedro. Kukwai ke vini zanda kapatibido galabe. Nebiula jive cindesa ve gigi wini stika. Luli pebeti giù, nabe nasove, meju, nekerigina labe. Kirini be, nitinda wini di jaza. Ni più laggi gidubi gijinga giro pacciube salube, tina bena mistuca. Shunku San Pedro, ne kamana gola nu, naveri resa gidubi gijinga.

nabe stalleka guzane belaka lugiji zittu nebeda kinitti benesari ragini bela lui pebetigeje tirgunda ya begirane sari di dibe ragu ya betuja binniga kala jigijinya na nubela nisiruji decebe runi besika kajibibe naskendabiani winibe Zanda kachu tuja binniga kalaji kwa nagiro pachulube. Pasquidi nga zidi dinesara nubela. Ruzabinabe luka neruzi jinebe laka. San Pedrula. Ricagintissi sinigudi binni la. Getta, Gendaro, Nazi, Guananasi, Nissa, Naganda, Ginawini. Pacadi kanda anala. Urgu chawini ratika ganda sicineni. La cara de lari. Gidiboko, singa kirika, tinaberiula jibe saj bejie nieve, shistila, nimara de bengaba yukubi. Tigappa veni ganda guchalube, giragela, ragiluje gunabe, kwe gintika siba. Rini bini, wayu yalabe, girasia do rigase beragigu, nera keri tibibe shababe. Jilabe, kigi winni bendani gijila, Ridopalubini nerui guyubi kalabe gira nezariana gassa gigiri. Mastalle gibige labini labe nesaludani, stubiluciave masisave, sigu vendaglia girani guyave. Rinava binni gibighettave, neriene vestigia cabinio. Gastina capalabe ngamasani rubeluca, zisave, ciauiduga. Zaccheri bighettave, tigila, pigela binni la. Que gigu, nesse gibe, cusigi winibe, mases kendanabanibe. Gene cabellabe la yuduro, rake biapa vegi dubigela, siado gielu, magirasi jebi ni yo, sigu cacica, San Pedro. Casigi sage tu, noa cabella. Stalle gie negi di vitopalu gi dubigigiri, tinabena vana nulla gidoca. Yanna radigaci vini lugigiche, ma girutti riguna si caru, gira gela, ti magutti San Pedro, nell'asi venga gunda guppa ve giro pacciù, gielube namistu, negusare enda venesari.